0: bis zum Mittwoch vor dem Vortreffen des Südpaktes für das Gesundheitsgebiet.
1: Forse come sta ancora bene presente il cerchio Bruga, che sono i valori immobiliari, ha presentato 12 mesi un attore sopra la sua attuazione. Il progetto è in guardia, fu passato in un supplementare, direi

disciple interviewing and they speak accept the departed stock of the rest of the piece of the cruise the popolazione per partecipare a programmazione lavorata per la protezione. Per il lavoro del nostro valore spettacolo, comprovare il tecnico di avversione orario e la presentazione di esercitare gli andragi in massa utilizzati. Ma buona nostra voce, a sua voce, a forza da più volte a me.

0: Because if you have any art, then you can't. But I want to get there. I want to get there. I want to get there. Then you can see a lot.
1: Allora,
0: perché non ti
1: ho
0: mai detto,
1: non
0: ti ho mai detto,
1: no,
0: perché non ti ho mai detto, perché non ti ho mai detto,

concerti, oggi dice e quattro. Una tassa economica federale, assenzia 03-95, operazione 003, conta corrente 10-42-4-1. Assunte a nostra posterior, empresa da sua sorte, poderosa

conosce Cristo, Egli è fondamentato prima da davvero teologia, Egli è l'unico qualificato per essere il Salvador totalmente sufficiente. Mi pergunto se você conhece hoje, Egli supre força ao fraco, Egli è disponibile para o tentado e atribulado, Egli se compadece e

perché tutti i contesti non ti sei, non ti vedi di fare la panza. Ti fai la storia, stupida, e stai la rifugiata. Ma la gente non ha fatto una grigia, con terri, per guerra, si è manifestata. E che contesti, questo contesto è stato. Questo manifesta a te. Ma la gente sta a disumare. Se tu hai disumare in qualche modo, anche se tu sei così prodotto, questo è tutto il tempo. Perché non c'è un lugar a terra tua. Perché non c'è un lugar dove stai, dove ti posi le terre da terra. Se era anche questo. E eu fiz um propósito para ela, sem saber o que ia ganhar. O dia que ela passou na entrevista, eu falei, já sabe o seu salário? Ela falou, sei. Eu falei, glória a Deus, porque eu fiz ver esse valor. No fim, ela acabou ganhando muito mais.

0: che c'è ancora
1: Andando
0: si
1: sta andando lì,
0: io ho detto che non si sta andando
1: lì,
0: si
1: sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si
0: sta
1: andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, si sta andando lì, la cosa poi si dice che la rete è nata, non può andare, cioè, non è vero, tutto è reale,
0: non si
1: sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tutto è reale, non si sa, tut